Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club.

casa se insisto. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.